buongiorno, nel nome del Domini, Domini che sale la sera meglio, Domini il Fabisco, vorremmo che il servizio andasse dentro la vista, se volete, e non andate un po', che andate insieme per Cristo, dopo la nostra ame, benedicta per il potere, Pater Spiritus Santo, descendi voi, mare descendi.